la voda va caliente al sol. Tu non sai che sei quell'unica onda, ma non sai quella che raia mia. Tu non sai che sei quell'amica onda.